0: Mon petit France Inter, des histoires et de la musique.
1: Ma che cazzo è la mia barra? Dite con questo microfono, ti passi, mi arrivi a ballare, ma che buffa, devo arrivare, ma che cazzo è la mia barra? Sì, è baffa di camma, mannaggia, capatore, mannaggia.